0: quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme, sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari in tutti i reparti, in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player. Questa è la verità.
1: Yok aslında. Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
2: Je vais revenir sur la, au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Denis Gull? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à 3, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe. C'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
3: Muhittin Bey.
4: Muhittin Çekli, evet. Net. Şunu sormak istiyorum hocamız. Az önce koro koro mücadeleden bahsetti. Bu koro koro mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
0: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra con lo spirito, con l'organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo: contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore, perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche. Quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol. Insomma, l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno. Quindi calcio, mi dispiace tantissimo commentare questa partita, perché i ragazzi oggettivamente non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere, al netto del valore delle due squadre, e è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi. Quindi adesso bisogna, la cosa più difficile è quello che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.